0: Es menn så parat. Es menn så mål. Oh, amen, amen, amen.
1: Metsotso motho e motle ke leshomele metso e tsheletseng pele ho hora ya bohlano re ntse re le mmoho nna ne o ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ke sa tswa bapalla pine monnati e o ke tsapa ngore o e rati le hle mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi a yandan tanzi o fitile jo la re basuka a boela re ulungile le metsi a ditshila a khona ho hudisa dimela o ska ba dumela mantswe a bodutu ho sitisa ho tswela pele bophelong
0: amen amen
1: hona le batho ba tlo seolla bophelong bo phelang ho bona hona le batho ba sa tlo bona ntho entle ye o ietsang bophelong ba tla bua dintho di hana ho fela o bane re tswetswe le bona re phela le bona Hola. O bane ke re ho wena ka jeno le metsi a ditshila a khona ho hudisa me di

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molelo.

lefatshe le tsohletse go lona ke tsa Jehova. O modimo ya lukileng, o modimo ya tshepagalang. Ha ona ya tshwanang le wena. Ine le wena maobane. Isa le wena le kaje. O tla dula o le modimo ya tshepagalang. Maemo a dumela a sa dumele. Ha le fatse le ka re fetohela. Wena o modimo wa kekeng a re furalla. Ha di bitsa rona di ka ba khubedu. Ha re ka o sitelwa letsatsi le letsatsi. Mohawa hao. Ha re sokoloha. Bohale ba hao. Botingwa ke mohau. Magulong a matala. Mmamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela.

0: Hi Veli, re mametse mmino monate re shaketse up to 82 na le nana chabalala re amuetse ha tsholo ke mabinda are nthoditse ma monate jwa mvololo re ya leboa Volisto ke mametse ke le matlakeng Zastron lovers ngalo le sedi hi le sedi dumelang
1: Melam bololo
0: hi my mi hujwa
1: Hey,
0: Tada.
1: Kumametsi mino monate Veli.
0: Hey, mme ke mangoletsa la kae?
1: Ke mme mangkhono mamudipa ka sebokeng.
0: Mkhono mamudipa nthoditsa mahantle mkhono.
1: Ha monate hampi ka nnete.
0: Ari ya le bo mkhono nthoditsa ma monate man.
1: Eh ya.
0: Bye bye mkhono.
1: Ke a le bo bye bye.
0: Bye bye mami. Let's say hi.
2: Hey,
0: Tada.
2: I'm not going to be able to do it. Kaji wana mbelo le kuna kama kama le wana mbelo mbelo kama uti
0: shabu Joshua
2: kaji mbelo man
0: tuwe Joshua ke manna matla ya ile nga siye la mosebe chomo olu afuwa bu ikarabelo bo matla ke moshe ya bandate mudimu oro hoyena Joshua usu tabi go bana na Jehova modimo hao ke tla ba le wena le itong lena hashtag re ga o fela mvololo ke le ga mona ga lena Shia South ke tabo ture aran 20 minat le se di dumela
2: re di mvololo
0: e ita da
2: a ne ke te o etse mwana mme ntong tse di tsamaya ha ntse di luka so uke
0: ntate cha uke
2: e ita very bonito
0: msebe tsunzo tsa mahantle
2: a ri ndori si ame mwana mme
0: Hey, Tadia.
2: Ta.
0: Sabele, so gile sedi mweng dumela?
3: Oh, vele mlo.
0: Da, dele gai mwandis. Hello? Pao batunga, resa ujwana, le sedi, hi.
3: Na, kai sedi ya kali gai.
0: Kia pila, upezi hank?
3: Awele mamutina mwana mea tuni.
0: Awele mamutina?
3: Awele ketila hamu, natuli ito, tata, ibidente waka halombo lulu.
0: Hela, mbapela mkono mwana.
3: Ba
0: tla go nna ba tla itse ke di yongwane. A re ya le bo
3: ha o le jalo tle papa.
0: Bye bye mami. Veli ngwana mme ho mona di sonta ha se re tshwere botepe. Ka mona ga matati ele ha mo happy. Ntabiseng CAT. Mama di kiena ya ngo se ngwana ra mvololo. Wa tsiba nthodi mona di jwang. Nthodi tsa mahan.
4: Hey, Involisto, ke mahadi mabaleng ka moka Forestburg. Ga sa ujele ka mmino. Khona re phea marotho jwa le beli, so nka se monate.
5: Mela ntate vololo voli. O wa ri ri ke tsenga mona ka veloko. Antsi kina mele tse mmino monate ntate wa ka. Alwena o re nya bogago.
6: Hi Veli, hi. Hi u jile ka tsebe ngwane se go jile ka tsebe. Sonta se mona dipeke. Hi setsa mahamna di jwang hi. Ha re tshwere wena hi le qhubung la 88.4. Hi Veli, hi sonta sa ka se monati. Ha se khale ke tswile Veli ke ne ke kene ke tswa ke tswa sebetsa night shift jwana nke ga nke ke tsoe nke ke prepare nyana ke tlo tsamaya hape Veli mvololo mavolovolo ke Agnes ka mona ka Deep Sloot my Camel Street 6281 bantse bambare ke mama nono
7: khosan Veli khosan dadi mametsi na metsi ke dilete fela ke mema ka tsi ka mona ke nai na metsi mino a o monate

tsamagale Fixburg di ya murebane Fixburg re ya leboa moho le wena le seho mohokare o ro Bloemfontein freedom are mvololo sifuba singedzetsa mo ferefere empa ha ke ditile le sedi ya fermen todi tsa mahamanati butima bodi asimukwena Terfontein kwaqwa moho le selo nyokong zi orna le ofisa modisenyane Bloemfontein Vista Park 89.9 Alpha India Oscar Riala Boa Mamedi ke fella mona ka jeno e baleletsa tsile monate qala beke ya o hantle ka mahlala mafolofolo nate fella ke manane o hle a tla o latela a yena tsebeletso ya le sedi hosani mesonga di thewa dikalaneng re teng wa tseba re di tshwere re tla di sheba Mamedi tsile ntsa ipetsa mafelong ana beke di ngata re tla o neletsa tsona re bele re botse re mafela wa beke a bile joang Hosani mane ho tswang di hwai re tla kokota mane a province ya Northern Cape re tla bua le lefapha la timo re ke re utlwe hore a taulo ntse tsa majwang ya lefulena la mokaka na ba ntse ba tswela pele ho enter di portfolio ba thusa di hwai joang jwale wena so hwai sedula mono Northern Cape bo Kimberley di ara go ka tumane etsa bonnete ba re hosani le nana ola dikala neng a pakeng sa hora ya bobedi le hora ba hlano meso hello fete mona ho le sedi fm ke mona tsolo lo ka hoke o sale teng nana ola di papadi ha go tswa ke tsa maku sia jwala ka pine mana di keni la timo are if you could see you through my eyes

0: Kenny Latimo, Holesedi FM, Otswakapine Monate, Bele Moloi. Mabedi hora ke bra ro tsebeletswe ke lesedi ena e ontseng o ema metsi. Re getse je.
1: Re keteka kgwedi ya batjha. Mire re go le tlobole letsha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matjha ba a lefatshe. Le teng. Mile le bokgone. Lesedi FM. Liketika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Dintse di tswela pele.
2: Bafana bafana.
1: Monwa. Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America.

0: Mary J. Blige. Be without you. Asunta habe keng le tsolo le uka uke ke di papadi. Re tlo mo mahanya ne ka cricketeng ka mona le makhosi. Ba be di shebana ko hle metsusu ke mehlano pele re fitla ho reng ya bone re ke late makhosi. He la makhosi dumela ngwana eso ke le sedi ke sonta ho monate fela ho bua.
1: Dumela ntate wa ka. Sempe a di

Sebele sekele sedi mabele re sia mona me time kahitha hitli hole sedi FM papana le le hlono lo tsulo kalna no la jess hang fela ka mara mona mabele di ha mahlatsi di ya ka bohlale hora ke botselela sebele tsena ke mantha le sedi FM ho SABC ditaba tsa hora ya botselela di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o phepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela je le tlhono lo tshu solta ha se se nifisi o tla tsholwa ke na go renya go di ke

Mamedimotle wa tshebeletso ya lesedi dumela hotle mo mametseng ena tshebeletso le hona teng o dumediswa ke nna Matsoho Mahloko ho lena le ratwang ke wena lenano la mmino wa ditswere tshebeletsong ya lesedi FM ha re tlo ba mmoho le wena ho tloha hona jwale ho fitlhela hore nyala shume ka mmino monate nate nate mmino sa shwing mmino sa boleng mmino a tlhopha tsa kwano lapeng le mose o mawatle ha re tlo natefelo.

re keteka mogau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela, e motsho moratuwa, lenaneong la thoriso.

0: kina kotsane le ponto wa sele o pito tsumane
1: le sedi fm ke molle
0: go ba bosiu le pito tsumane ponto wa sele hashtag ha mame re
1: ke molle
0: go ba bosiu le pito tsumane ponto wa sele hashtag ha mame re ke molle.